di carichi e ordinarono la strage spietata. Trovarono qui un popolo che cantava, un popolo raccolto per dovere e per amore. E l'esile fanciulla cadde con la sua bandiera e il giovane sorridente rotolò accanto a lei ferito. E lo stupore del popolo vide cadere i morti con furia e con dolore. Allora, sul posto dove essi caddero assassinati, si chinarono le bandiere per bagnarsi di sangue e per rialzarsi poi di fronte agli assassini. Per questi morti, i nostri morti, chiedo castigo. Per quelli che di sangue cosparsero la patria, chiedo castigo. Per il carnefice che comandò questa morte, chiedo castigo. Per il traditore che salì al potere sul delitto, chiedo castigo. Non voglio che mi diano la mano intinta nel nostro sangue. Chiedo castigo. Non li voglio come ambasciatori e neppure a casa loro tranquilli. Li voglio vedere qui, giudicati, in questa piazza, in questo luogo.

Re Cabaret, figlio del Cile, padre del Cile, padre nostro. Nella tua linea e costruzione formata tra terre e torture nasce l'energia dei giorni che porteranno la vittoria. Tu sei la patria, pampa e popolo, arena, argilla, scuola, casa, resurrezione, pugno, offensiva, ordine, sfilata, assalto, grano, lotta, grandezza, resistenza.

cabaret. Sotto il tuo sguardo giuriamo di lavare le aperte mutilazioni della patria. Ti giuriamo che la libertà innalzerà il suo fiore nudo sulla terra disonorata. Giuriamo di proseguire il tuo cammino fino alla vittoria del popolo cileno.

0: da se tu pa tam tudi vrtela na vsak način. In to tudi kar na glas, tako kot klepa nama v studiju.
1: Ja, seveda, te komade je treba do konca našraufati, tam ko piše volume.
0: Tako je, do 11. No in ja, so pač tako lepi in tudi tako pašejo sedaj v ta čas, bomo si privoščili še Best Ano, te moje plošče. In no, da vam zdaj kaj povem, kaj bomo slišali, preden da gremo pol na tvojo Juretovo zbirko. Začeli bomo in, excuse my Italian, Lo Avrai Camerata Cesarlin, La Brigata Garibaldi, pol pesem 14. divizije, ta tudi seveda ne sme manjka, da ne? Poi Tumani, Mai Rastumani in Sakraj Bosne, na to končno Bella Ciao, ki seveda na današnji dan jo bomo še kde slišali, po mojem. Na to pa Nov cvet in za konec to, kako se spodobi, pa na Juriš in to, a je pa meni to ta verzija,
1: ja.
0: Ko se pa res sliši.
1: Ko se je bobnarju zmeša in je slišati, kot da je mitralizna.
0: Ja, tako da ne se ustaša, to bo plzana pesem. Te moje plate in na to se pa spet slišimo. Vi pa uživate ob partizanskem pevskem zboru Pinko Tomažič.
2: Lo avrai, camerata Kesserling, il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà? A deciderlo tocca a noi. Non con i sassi affumicati dei borghi inermi, straziati dal tuo sterminio. Non con la terra dei cimiteri, dove i nostri compagni giovanetti riposano in serenità. Non con la neve inviolata delle montagne che per due inverni ti sfidarono. Non con la primavera di queste valli che ti vide fuggire, ma soltanto con il silenzio dei torturati più duro d'un macigno. Soltanto con la roccia di questo patto giurato tra uomini liberi che volontari si adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna ed il terrore. Su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci troverai, morti e vivi, con lo stesso impegno, popolo serrato attorno al monumento che si chiama ora e sempre Resistenza.

La chiusa angoscia delle notti, il pianto delle mamme annerite sulla neve accanto ai figli uccisi, l'ululato nel vento, nelle tenebre, dei lupi assediati con la propria strage, la speranza che dentro ci svegliava, oltre l'orrore, le parole udite dalla bocca fermissima dei morti. Liberate l'Italia! Curiel vuole essere avvolto con la sua bandiera. Tutto quel giorno ruppe nella vita con la pira del sangue. Nell'azzurro il rosso palpitò come una gola. E fummo vivi, insorti, con il taglio ridente della bocca. Pieni gli occhi, piena la mano nel suo pugno. Il cuore d'improvviso ci apparve in mezzo al petto.